Ua mawhaine i ora whaata wantu top up ale Digicel i lungo leo pengata whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i ona lafo i se leni i le MyCash ale Digicel i Samoa. Tonga Fiti mawaruatu i le na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i ona e le stalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo i sau top up ale Digicel. Pe lafo i fo i sau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mawaruatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.

Tano. Mawa el fa pito al fa leofu le tano. La e el fa now. Ita il los furutala. Of tino ali imatama. Uta il los furutala. Limas full percentage o esse bensa o la e tina matama itai. Air.

oil lo ma la ma la ma ole vi ingo le tua langina la fai pesere karesia bertisi me la fi ango vai lele le tau tua rui de sabo e no wata tono ia le tu lai o no.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa。
1: 咦哈！我飞这路啊，哎呀！
2: 我只有一份书书，我就发了阿妈阿罗哈，我唔能发了西阿基。
1: 厉害！我勒妈勒呢，伊拉一起接勒，
3: 伊勒有做发白拿嘛？我把乌伊拉罗勒招商啊，伊勒里马苏鲁瓦鲁，我爱勒拿，嘛爱佛伊帕。
4: O le tau sanga a matamu le sui suenga o le kānesa o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui suenga. E ta ilu o tau sanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
2: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: O le a la fo mai I le meli.
5: Ne shine dento, fa apafunga mai I fa pitoa o le neivai tau. E fai a fuole si a kio o loa I le shine dento. Eli mesela wiva iva li tau ole nifo fa pipi itasi. One tooth acrylic denture. Ile shine dental. Susu mai il tato fali fou. E au tafa lava ol fali tuai. Lima fitu fa grade ta throat man kao. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa.
6: E fai ngon fie lo uo langa. Pe a le leilau fa aperitania. Wat talai nanea vanoa e telis talai ile dynaspeak. Moa oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufu mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. Ole a amata liewa senga ile aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa ile o iwa, lua lima lima, ono fitu fa atasi, lua lima lima, ono fitu fa atasi. Betana I ane ile upenga te fa ilangi. Info Dyna Speak. At twoa.ac.nz.
7: Hey, hey!

0: Breakfast at Radio Samoa, Otema Onai.
1: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
2: Uso.
3: Uso.
2: Sure. Fe fe o kausinga yau makari ilamanga yau lau kawalifou.
3: Ha ha. Abuiwe amusha uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kaya wangi. Lei om yang fakamoe dao fainga duenga. Ayo akure afia fi wa show lau kamailunga lawana. Wa umma kwenga kawale. Piki apu SUV van. Sos kwenga kawale ha.
2: O feet fol tava.
3: Ole lima ongo fiku Great South Road man kao.
4: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
5: Ta alofa lava a te ro. O la tala fia fia, ua faiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua faiti nui nai pol kalame o siyaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te faya. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo waso fanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le faiti nui nao ia fa ata masu su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo soi fua ava ve loa ma maua au ngol kane se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tong fitia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngofi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa bai ho
6: Ne shine dento. Fa perfume mai ifa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole sia kio o loa I le shine dento. E li mese la wi vai vali tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Su su mai il tato fale fou. E au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade tau throat man kao. Telefoni lua fitu fitu o no no fa fa. Lua fitu fitu o no no fa fa.
7: Malo va tele tino la mai momo la va fonga nei tai mo le tai o fa talo fa sunga pa la si pili ati la fa fonga mai no uli fa mare ma na yere su sulu le la I America Samo. Malo va tele fa tsi mai. Ya malo tino o lo tato ma futu le nei va ngora tai o le tau tu o le malo le tai o le Samo. Tato sa pisi le tai o tapena tomai tila o ga relax fa pina kok Samo.

to em tari bali tato fonol ne tai au no tangole tu atu ya oi ya awa fo ilo no fisila fia e ma e tal malolonga na nei wa ma a ia le saunoanga a le suia fai pule mai fa sal anga numero tas Bespe se a tu, dambole fai fai aso.

0: Tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoinga mag ma pau kawar. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka ala dwaya so le kokong.
1: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pau tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ile na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
2: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moina, la tau te faya fofa tal noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le e wala e me faya ona tutongi ai lau tong fitinga, a fio mai loa I le lima fitu fa Great Teeth Road Manukau, pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa, mo le Shine Dental, e ia ia ia inga fa pito.